concetto strano. Se lo pensi è già finito. Se lo immagini perdi tempo a cercarlo. Il tempo è croce, Dio, siamo noi. Il tempo è il mio delirio. La mia musica è il tempo. È il mio corpo, il mio tempio. Il tempo non dimentica. Mi chiama tutte le volte, mi obbliga a pensarlo, maledetto. E io gli rispondo che il tempo lo passerei con te a cantare, a fare l'amore. E che nel coraggio delle idee c'è la libertà. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo.

ma che continua a pregare. Tempo è perso a non amare, tempo lui non sa aspettare. Tempo sei tu, il mio corpo, il mio tempio. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo, perché l'amore...

vita sei tu che mi ami. Vita è una madre che abbraccia suo figlio. Vita è fare pace mentre tutto intorno va a puttane. Vita è vedere le ferite che ti trasformano in un campione. Vita sei tu che sorridi e mi perdoni un altro errore.

0: questa è vita.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

c'è un dollaro d'argento sul fondo del sangue. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare.

la terza freccia cerca sul fondo del Senkri. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura,

$100 d'argento sul fondo del sacri. E dove i bambini dormono nel letto del sacri.

alla chitarra elettrica, all'acustica, alla classica, Osvaldo Di Dio. Alla batteria, Davide De Vito. Al basso, Davide Pezzin. Alle tastiere, alle programmazioni, agli arrangiamenti, Luciano Luisi. L'ingegnere del suono, Mazzavoia, Giancarlo Pierozzi. Il mixer di palco, Cina. Tecnici di palco, Gianmaria, Max, Lanne, Alex. Mixer luci, Massimino. I tecnici luci sono Martino e Lele. La regia di Pepi Morgia.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 2:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Le scelte migliori si fanno su Radio La Voce.

cadendo e ho scoperto che cadere fa male. Nel primo schiaffo ho capito il pianto e che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Seranelli, in questo vento di mare di pini, il nostro anno fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio d'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serenelli. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, che forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera,

come stiamo bene al sole. Amore, da quest'anno tu sarai con me. E tondo quest'anno come un pallone che tiro diretto, e che bello effetto al mio cuore. Seronella, coi soldi, cravatte, vestite dei fiori, una vespa per correre insieme al mare. Mare di questa città, alle onde, gli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella. L'ora ti trasmetterà la canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, con le loro camicie a fiori, con loro le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino, e Serenella, io voglio un bambino. I nostri giorni di primavera lo penseremo con una canzone. Serenella, ti porto al sole, o Serenella, ti porto al mare. La radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano.

0: una tipica espressione della vocalità, del proleggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Sognavo per noi una vita come tante. Uscire fuori con il freddo.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno allo 070 99 31 481. 070 99 31 481. Oppure il 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.

Immaginalo qui, col bello e col tormento. Immagina com'è poi una nuova avventura che bussa.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
4: Saranno stati anche gli anni migliori, ma non puoi mica parlarmene sempre, sottolineando tutti gli errori. Poi si finisce a parlare di sesso e come adesso non c'è più.

sguardi. Mi piace ancora siccome mi guardi. Ero quello stronzo ma ti prego non allontanarti. E adesso il mondo che ce ne frega degli altri, con i nostri bassi e alti. E quelle volte che siamo distanti, quelle volte tra bestemmie e urla, poi tra baci e abbracci, ma adesso tra bracci.

0: voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce.
3: Radio la voce.
2: It's the new style.
4: Pure players, pure players.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Con le novità di Radio La Voce, illumina le tue giornate. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.

0: solo allegria. Vietata la tristezza, radio la voce.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Sono le 7:03.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

Posso giocarla con te come palla che salta al tuo petto, ti tocca e tu puoi sotto sotto nasconderla e in solitudine farci segreti.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
4: It's

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: mezzo. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 8:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

0: hot pink snowman with the
1: Lao,

Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno al 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you. I

Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Empire.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sì, mi dico.
1: No, volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con... Si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora che è solo una follia, eternamente ora.
0: No, grazie, non mi interessa.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Brescino, e mi hai dipinto sotto casa con gli spray.

0: scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia in Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente, la regia Michele. Buon ascolto a tutti. È passato quindi anche il Ferragosto 2026, ma non passa la classifica per quello che riguarda l'Italia in Parade. In questo caso la settimana che va dal 17 al 23 agosto 2026. Quindi andiamo subito a scoprire la posizione numero 10, dove perde, ahimè, due posti rispetto alla settimana scorsa Risa. Dall'album Fotomosse, il momento di ascoltare Amore Universale.

Era New Entry la settimana scorsa, parliamo di J-Ax col suo ultimo album Vita, Morte e Miracoli, in nona posizione questa settimana. Ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione ormai da qualche mese, Ippi Yayo.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo andando a scoprire dalla nona all'ottava posizione Dito nella Piaga con Miss Italia, questo è il titolo dell'album. È il momento di ascoltare un brano prettamente estivo, Tropicana Hotline.
2: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: dentro, guardare fuori.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parade, classifica dal 17 al 23 agosto 2026, stabile in settima posizione ritroviamo Blanco. Anche in questo caso un nuovo album per lui dal titolo Ma. Ci ascoltiamo il brano 27 luglio dopo.

0: scivola dal quinta alla sesta posizione questa settimana Tiziano Ferro. Anche per lui sono un grande ormai da parecchi mesi nella top ten dell'Italia Parade. Il singolo che andiamo ad ascoltare si intitola Gioia.
1: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non tornare.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Sale di una posizione, lo troviamo quindi a metà classifica, Samurai J. L'album si intitola Amatore, anche in questo caso brano tipicamente estivo dal titolo Mala Suerte.

posizione abbiamo una sorpresa perché perde il podio, la terza posizione Madame. Anche in questo caso nuovo album per lei dal titolo Disincanto e il bel brano che andiamo ad ascoltare si intitola Non mi tradire.

E a questo punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti, andando a scoprire la prima è la posizione numero 3, dove sale di un posto Francesca Michielin. E anche in questo caso un nuovo album per lei dal titolo Magia Bianca. Abbiamo avuto il modo di apprezzare il brano già da qualche settimana, dal titolo Solstizio d'estate, che andiamo ad ascoltare.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E stabile in seconda posizione ritroviamo Biagio Antonacci, nuovo album di inediti dal titolo Mustang, e soprattutto abbiamo il piacere di ascoltare il brano You and Me, che da qualche mese anticipa l'uscita di questo nuovo lavoro discografico per questo grande artista, dal titolo You and Me.

0: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 17 al 23 agosto 2026, facciamo l'epilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Foto Mosse. Nono posto per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Ottava posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quinta posizione per Samurai J con Amatore. Quarto posto per Madame, Disincanto. Terza posizione per Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Secondo posto per Biagio Antonacci, Mustang. E alla prima posizione ritroviamo, per la sesta settimana di fila, Ultimo, Il giorno che aspettavo. Questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo Cuore di plastica.
1: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la sesta settimana, abbiamo detto, alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. L'album si intitola Il giorno che aspettavo, quindi grande successo per questo giovane artista, cantautore romano, che piace molto sia ai giovani che ai meno giovani, ed era veramente per lui un trionfo quello che è successo anche ultimamente a Roma, con oltre 250.000 persone che assistevano al suo concerto. E siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce dagli studi di Muravera, in compagnia con il nostro palinsesto musicale. Un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Ciao a tutti, buon estate 2026 a tutti voi. Ciao!

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, sa di reparare un bel programma.

in un'isola, perduta in mezzo al mare, viveva un vecchio albero tormentato dal vento. Una notte di tempesta, trascinato dalle onde, arriva un naufrago, in un delirio di sogni e di parole.

0: di alberi generosi e di poeti.
1: Senza scutendi, su programma di musica sarda di Radio La Voce.

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. C'è musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo spro sapello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in

0: e noi ascoltamos un paio di conti dei saiai e dei nostri.
1: Tuo padre era cacciatore?
2: No, sempre capraro. Capraro, seminava il grano per la famiglia, vero?
1: Ah, quindi faceva anche un po' il contadino.
2: Sì, c'eravamo capri, mucche, anche pecore. E prima eravamo qui a Bacqua Rodas, fino al 26. Il 26 l'hanno tagliato il patente, no? Come si dice? Patente, come si dice? La foresta. La foresta. E noi era vicino, e lui gli è toccato andare via, perché si pascolava le capre, anche il comunale. Tutta questa facciata di qua, lui si arrivava fino a qua.
1: Dormivate anche nell'ovile?
2: E come non c'era la ballata.
1: E voi la sera vi trovate con vostro padre, magari vicino al fuoco, a raccontare qualche storia?
2: Mio padre era un uomo serio, vero, non parlava tanto con noi, no? Parlava, sì, vero, però era un uomo troppo buono, fatto alla buona, vero?
1: Non vi mettevate a raccontare storie tra di voi, no?
2: No, quando c'era qualche zio che era capace, quello sì, e un altro...
1: E di che si parlava?
2: Noi si diceva, conta un diccio, in sardo, sì. Capito? Sì. Si chiama un artoriere, si diceva in sardo un diccio, conta un diccio. Ma li contavano di frate.
1: E raccontatecene uno.
2: Di prete, non mi ricordo.
1: Uno che vi ricordate, no?
2: Aspetta, non mi viene adesso.
1: Vabbè, piano piano.
2: C'era una donna di un prete, no? E andava in chiesa e diceva, tipico mai. E quello non lo sapeva, gli ha detto un paio di volte, ticchi con mai, gli voleva dire chi ci stava con lui, chi poteva andare a casa di lui, no? Di lei.
1: Sì.
2: E l'ha detto al marito, e quando te li dici, un'altra volta gli dici ticchi con mai, e quello è andato. E quindi dice l'ora, dice l'orario. Quelli avevano un asinello, una mola, si dice, come si dice, per macinare il grano, no?
1: Sì.
2: E era andata la domani, l'ha detto, dico mai, a che ora? Alle 8, un modo di dire, no? E è andato, è arrivato, bum bum bum bum. Il prete alla casa della donna, lui il marito si è nascosto e è entrato, è rimasto poco, dun dun dun dun dun, e questo è mio marito, come facciamo? E l'ha nascosto, l'ha messo a macinare il grano, intesi quel marito, però hai capito, ma come essere, gli ha messo un panno in testa, come chi vetro l'asino. Ogni tanto prendeva, si diceva, sul strumbo, con una spina appunto, e gli dava un corpo di quella bacchetta con la spina. Poi l'hanno lasciato andare, il marito si è ritirato e è stato poco contento. È andata all'indomani la donna, ha detto, ticchi coppai, né ticchi né niente, ti vuole mollere, molle compra mulente, di la famosa, molle del mose carro, tre stranelli e mezzo. Ecco, questo è il ricordo mio. Sì, quando eravamo, c'era, a me facevano ridere

macchinata, mi avevano strappato a me. C'era uno, cartolaio, no? E un ragazzo era innamorato di questo cartolaio. E la mamma non l'aveva voluto, l'hanno fatto sposare uno benestante, no? Ma lei era innamorata di quello. E come facciamo? Però non mi ricordo bene questo. Erano intesi e di lì cacciai una cosa. Ah, non si lo dava, non si teneva qui il marito, no. Se le aveva conservato il castoraio. Dice, dici che non c'hai il passaggio, bene, è vero che bisogna andare a qualche cartolaio, la moglie, quella ragazza. E dici che cosa ti vuole per aggiustarlo, il marito, caffone. E quello l'ha detto, gli dice che ti vuole un pezzettino di pelle di agnello nera. Un paio di semi di meloni e un pugnetto di sale. Quello le ha preparate e è andato dal cartolaio. Quello cartolaio non gli ha messo niente, però gli ha messo qualche altra cosa, capito? E poi

0: con questa bella soada, può gustare uscire sa musica sarda e sta cabada. Si darà usa intendi lunghi e si asserò più ora. A mezzo di e mezzo. Saluto a tutti.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
6: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
7: Eri tu la mia passione, ecco perché.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
8: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

ed io sono ancora qui a cantare, come quando si diceva non potete giudicare. Ho visto passare le stagioni.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

senza te. E non sai quanto è triste per me. Ho capito, sì, adesso so quanto eri importante tu, però ora sono uguale a me. Non mi devo più sforzare di essere. Ora sono qui.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

pazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

sottile e chiara differenza tra quello che era e quello che non è. Se una mattina rompe nella stanza la consapevolezza che ho di me, e c'è un istante qui è cambiato tutto, anche se tutto ci è rimasto addosso, come il destino che ti fa un dispetto e allinearsi.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita, gli amori miei buttati alla rinfusa.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Siamo ritrovati qui, una casa da disfare, vecchie scatole, routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza.

0: Sono le 16:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ci colleghiamo con la nuova chiesa succursale di Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

0: En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo Spirito.
0: Siamo Gesù uniti per vivere questo momento di preghiera, per affidare nostra sorella, signora Gina, all'amore paterno di Dio e misericordioso, per offrire l'Eucaristia, Gesù, che si offre per noi. Chiediamo che Gesù la renda partecipe di quella vita che Lui ci ha guadagnato con la sua morte e risurrezione. Offriamo al Signore come preghiera anche tutti i nostri sentimenti che viviamo in questo momento, perché diventino suffragio, diventino supplica. E perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,

0: questo peccato, i pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, pregate per me, il Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di perdono e gioia eterna dei tuoi santi, concedi alla nostra sorella Gina, vi diamo oggi l'estremo saluto, di entrare in paradiso insieme con i tuoi eletti e fa che nel giorno della risurrezione possa presentarsi davanti a te trasfigurata nella sua carne mortale, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Vediamo, accogliamo la parola.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tutti, infatti, ci presenteremo al Tribunale di Dio, poiché sta scritto: «Com'è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio». Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso. Parola di Dio. In te spero, Signore, Dio dei viventi. In te spero, Signore, Dio dei viventi. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. In te spero, Signore, Dio dei viventi. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. In te spero, Signore, Dio dei viventi. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. In te spero, Signore, Dio dei viventi. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia, è grande presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. In te spero, Signore, Dio dei viventi.

meglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, dice il Signore, perché contemplino la mia gloria.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io, e del luogo dove io vado voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù.
1: Sempre sia lodato.
0: Solo una parola prima di continuare la celebrazione, per unire i nostri cuori e la nostra preghiera davanti al Signore e chiedere la pienezza di vita per la signora Gina. Siamo riuniti per questo, no? Per affidarla al Signore, per riconsegnarla a Dio. Il Signore ce l'ha donata, adesso la riconsegniamo al Creatore, al Padre Eterno, tornando a quella vita a cui tutti siamo chiamati. La nostra vita qui sulla terra è un pellegrinaggio. La signora Gina è durato questi anni, 93 anni, l'età di mio papà, deve essere mia mamma. Mia mamma è del 34, mio papà del 33. No, quindi diciamo intanto grazie al Signore per la vita che le ha dato, per avercela data, per aver vissuto in mezzo a noi, formando la famiglia, vivendo l'amicizia, cioè vivendo il vicinato. Io ho visto questa mattina tante persone del vicinato che venivano verso giù, verso i negozi, di chiesa, si fermavano davanti alla chiesa, dove c'era l'avviso oggi della messa, no? E tante persone si sono inchinate, alcune toccavano la foto facendo una carezza, una persona che ha baciato la foto. E io mi sono rimasto lì a contemplare, sono guardato, e ecco, questo mi aiuta a pregare, vuol dire che era una mamma buona, una sposa brava, una vicina, vicina di casa, no? Come era ai vecchi tempi, no? Il vicinato, che adesso un po' si è perso perché bambini non ce ne sono più, siamo tutti di una certa età, quindi. Però ciò che si è costruito nella vita resta, è incredibile, no? Passano gli anni e c'è uno ha creato amore, amicizia, il vicinato di cui siamo esperti e conoscenti, noi adulti, quello resta per sempre, no? Io questa mattina l'ho potuto contemplare, mi sono fermato un momento, anche se c'era caldo sotto il sole, a vedere queste persone che si fermavano, scendevano, leggevano, cavano la foto, no? Ecco, questo lo vogliamo pregare insieme. Lo vogliamo offrire al Signore, perché non resti solo qualcosa di sentimento umano, ma quello che sentiamo si elevi a qualcosa di divino, che diventi preghiera, diventi offerta al Signore, diventi quella supplica a Dio per dire: Signore, tu che sei papà, che sei mamma, guarda questa tua figlia, accoglila tra le tue braccia, perdona quelle fragilità che sono frutto della nostra umanità, però guarda il suo cuore, guarda il bene che lei ha fatto, guarda l'amore che lei ha donato, e quella fede che lei ha vissuto, come era capace, no? Amando il Signore, amando la Vergine Maria. Ho scelto queste letture perché ci aiutano veramente a prendere coscienza anche davanti al mistero della morte che ci visita, che è parte della nostra vita, perché diventa un momento da vivere in Dio. Non vogliamo che sia solo fatto umano che viviamo e che ci fa soffrire perché la morte ci ruba quelle persone che amiamo e che ci hanno amato. ma diventa il passaggio alla vita del cielo, diventa un passaggio di sofferenza, ma anche di lode, di ringraziamento, perché adesso il Signore Gina è in Dio, è alla presenza del Signore, accanto al suo sposo Giuseppe. E non è da poco questo, no? Per noi che crediamo è una cosa straordinaria. Vuol dire che la nostra vita non finisce qui sulla terra, c'è un dopo più luminoso, dopo più pieno, perché tutto questo ha un significato, perché Gesù si è fatto uno di noi, ci ha redento con la sua morte e salvato con la risurrezione. Nessuno di noi, scrive Paolo ai Romani, vive per se stesso, e nessuno muore per se stesso. Se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che moriamo, sia che viviamo, siamo dunque del Signore, gli apparteniamo. Il Signore ci affida e ci dona la vita e ci dà questa opportunità di vivere qui sulla terra, in mezzo a fratelli e sorelle, per fare il bene e tornare a Dio, perché a Lui apparteniamo, siamo fatti per il Signore, siamo fatti per cose grandi, siamo fatti per vivere la vita di Dio. Ci presenteremo davanti a Lui, come oggi signora Gina si presenta davanti al Signore, e noi vogliamo accompagnarla in questo incontro con questa preghiera, perché il Signore la colga tra le sue braccia. E chiediamo che la parola che oggi abbiamo ascoltato, questa di San Giovanni, dove Gesù parla ai discepoli che hanno appena ricevuto la notizia da Gesù che lui dovrà morire, e che dovrà lasciarli, e i discepoli diventano tristi nell'ultima cena, si rattristano perché restano senza il Maestro. Per loro era impossibile, no? Se fai tanto bene, se stai aiutando, come puoi morire? Come possono eliminarti i sommi sacerdoti e dottori della Chiesa? E Gesù dice così ai discepoli, e credo che lo rivolga anche a noi, in questo momento, in questi momenti. Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Questo l'abbiamo proclamato oggi, questa è la promessa di Gesù. Questo Gesù lo ha già fatto. Lui è già tornato alla casa del Padre e ci ha preparato un posto. A noi prepararci per essere degni di sedere accanto a Lui. Quando nella Bibbia si parla del banchetto nuziale, si parla di ciò che è la festa nel cielo. Quando un fratello o una sorella raggiunge la vita di Dio, il paradiso, si fa festa in cielo perché un fratello, una sorella è tornato e prende quel posto che Gesù ha preparato. Per questo dice: non sia turbato il vostro cuore. Sì, c'è un momento di sconforto, di sofferenza, perché il distacco è umano, questo è qualcosa di sacro, ma anche questo distacco lo voglio offrire al Signore, perché diventi preghiera, perché è segno di amore, di affetto, di amicizia costruita qui sulla terra. E questo lo vogliamo offrire al Signore, raggio della signora Gina. E chiediamo che questa parola diventi vita per lei, che il Signore la colga e gli dia quel posto che Gesù ha preparato. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò. Vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io. Noi vogliamo continuare a pregare, offrire al Signore il nostro impegno nel bene. Noi crediamo come cristiani che c'è una comunione tra il cielo e la terra. Chi ha questa comunione siamo noi, dipende tutto da noi. Signora Gina è davanti a Dio adesso e tutto vede chiaro e tutto è luminoso. E lei può pregare per noi. E noi qui sulla terra preghiamo per lei, preghiamo per i nostri defunti. Come? Partecipando all'Eucaristia, cercando cercando di fare il bene giorno per giorno, sarà quella preghiera o quella visita al campo santo che faccio. Tutto diventa preghiera, tutto concorre al bene, tutto diventa supplica, intercessione e suffragio per i nostri defunti. A noi resta l'impegno, continuare questo pellegrinaggio nel bene, seguendo l'esempio di coloro che ci hanno preceduto, anche facendo patrimonio dell'amicizia, della fede, della vita anche di questa sorella, la signora Gina, e ce lo lascia con me, l'impegno nostro di continuare a vivere il bene, perché l'amore è eterno, l'amore non finisce. Umanamente e fisicamente veniamo meno perché ci ammaliamo, diventiamo vecchi, no? Soccombiamo, ma l'amore non invecchia mai, l'amore vive sempre. Questa è la nostra fede, per questo vogliamo continuare a pregare e chiedere che questa parola, questa promessa di Gesù oggi si realizzi in pienezza per la nostra sorella e continuiamo qui a pregare insieme.

0: mettiamola in piedi per invocare il Signore prima di offrire il vino, per unire la preghiera del Signore anche le nostre preghiere. Fratelli e sorelle, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché di fronte al mistero della morte infonda in noi la beata speranza della risurrezione. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la nostra sorella Gina, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, la colga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo. Per la nostra sorella Gina, perché il germe della risurrezione, ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di gloria. Preghiamo. Per i parenti, i familiari e gli amici, perché il dolore del distacco si apra alla certezza e la morte non spezza la nostra comunione in Cristo, in cui ogni uomo vive. Preghiamo. Per la Santa Chiesa, perché proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte come risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura. Preghiamo. Per noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore moriamo al peccato e risorgiamo alla vita nuova, preghiamo. In vita e in morte siamo Tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede. Accogli la nostra sorella Gina insieme ai santi nella gioia del Tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vediamo, continuiamo con l'offertorio.

Thank you.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome,
1: e per tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, la nostra sorella Gina, per la quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata, qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifugia in noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, rese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Gina, che oggi è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai vostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò.

Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, alla nostra sorella Gina, oggi passata a te da questo mondo, che purificata da questo sacrificio e liberata da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione, per Cristo nostro Signore. La nostra sorella si è addormentata nella pace di Cristo, mite nella fede e nella speranza della vita eterna, la raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandola con la nostra fraterna preghiera. Lei che nel battesimo è diventata figlia di Dio, tante volte si è nutrita alla mensa del Signore, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo e sia erede dei beni eterni promessi da Dio ai suoi servi fedeli. E anche per noi che sentiamo la tristezza di questo distacco, supplichiamo il Signore perché possiamo un giorno insieme con i nostri fratelli defunti andare incontro al Cristo, quando Egli, che è la nostra vita, apparirà nella gloria. Con la Chiesa, prima di accompagnare i fratelli e le sorelle che ci lasciano al campo santo, al campo dei santi dove attendono il giorno della risurrezione, li benedice, perché accompagnati dal nostro affetto si vivano questa attesa, ma che diventino anche per noi benedizione. Con l'acqua benedetta ricorda Signora Gina è stata un giorno battezzata e consacrata a Dio, e il suo nome è scritto nel libro della vita. Ora noi la benediciamo per accompagnarla con affetto e con fede a quest'ultimo saluto.

0: dalle o Signore, prenda lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Venite, santi di Dio, accogliete la sua anima, correte, angeli del Signore.
1: Accogliete la sua anima e presentate la gloria dell'Altissimo.
0: Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso.
1: Accogliete la sua anima e presentate la gloria dell'Altissimo.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e spenda in lei la luce perpetua.
1: Accogliete la tua anima e presentate la gloria dell'Altissimo.
0: Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella Gina, con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno, insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che le hai dato in questa vita, come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, aprile le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti riuniti in Cristo potremo vivere sempre con te nella gioia eterna, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Ti diamo grazie a Dio.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

17:52 minuti, inizia in diretta il programma Dediche Richieste. Gianni in vostra compagnia, in diretta ovviamente dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera. Siamo pronti per partire per un viaggio che ci porta sempre in giro ad ascoltare le hit dell'estate 2026. Tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri. Pronti per partire, giusto il tempo per ricordarvi il numero con il quale messaggeri con noi, così sarete voi come sempre i protagonisti principali di questa trasmissione, 346 12 72 406. Io direi di premere il pulsantino che ci permette di ascoltare il primo brano in programma, ma anche il primo disco richiesta di oggi, La costiera amalfitana, dalle voci di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, altra hit italiana di quest'estate. Va bene, continuiamo con la musica, abbiamo appena aperto il programma, ancora un saluto a chi ci segue dalla radio, dai 96.8, chi segue in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia anche quest'oggi. Continuiamo con la musica italiana e la voce di Achille Lauro, La città degli angeli.

Continua a riscuotere grande successo anche con questo nuovo singolo Achille Lauro, che stiamo ascoltando con questo nuovo brano da diverse settimane, La città degli angeli, il titolo di questa canzone che tra l'altro oggi avete richiesto, o che state ascoltando il programma Madonna. Talk about

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

amici, altro brano che sentiremo live dal vivo il prossimo 28 agosto a Muravera in Piazza Europa in occasione della festa in onore di Sant'Agostino. Abbiamo ascoltato questo ritmo salsa, questa grande hit, questo grande successo di Roy Paci e Ario Tusca, appunto protagonisti dell'edizione 2026 di Sant'Agostino, 28 agosto, Muravera, Piazza Europa.

Willy Peyote qui su Radio La Voce, è la voce di Gianni invece che state ascoltando in questo momento, che arriva a voi grazie ai nostri microfoni che si trovano ovviamente nella nostra cabina di regia dal nostro mitico studio 1. Saluto tutto il pubblico presente all'altra parte, dalla radio, in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in mia compagnia. Prossimo disco dedicato a un grande amico, campione, un fantino, quindi un campione di equitazione, e per lui questo disco in arrivo, eccolo qui. Dai dai, Shakira, Burna Boy, per un grande amico campione Gabriel, questo disco è per te, dai dai.

e hit dell'estate 2026, tra l'altro ricordiamo è stata anche colonna sonora dei mondiali. Dai dai, Shakira, Burna Boy, qui al programma Dediche Richieste, con un saluto

346 12 72 406. Amici, questo è il numero da digitare per partecipare al programma Dediche Richieste, così essere voi i protagonisti principali di questa trasmissione.

altro messaggino che è arrivato poco fa al 3461272406. Marco, che ha richiesto il prossimo disco che adesso sto per lanciare, eccolo qui in arrivo, che vedo, Elvis Crespo, La Graziosa.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Samurai J qui al programma Dediche Richieste con Flamenco Paranoia, altro disco, ancora musica italiana con la voce di Ermal Meta, Calma Metafisica, il titolo del brano che adesso ascoltiamo, che Silvana dedica a Cristina, Stefania, Gianni, un saluto a Silvana, Cristina e a Stefania, un saluto anche a Gianni. Allora ci ascoltiamo la canzone abbinata a questa dedica, Calma Metafisica.

Ogni tanto la mettiamo anche un po' di musica romantica, va bene. Intanto questo è il brano di Ermal Meta, Calma Metafisica, mentre suonano anche le campane. Siamo tutto live, tutto dal vivo, qui al programma Dediche Richieste. Silvana, che ha dedicato la canzone a Cristina, Stefania, Gianni. Ancora un saluto alle protagoniste di questa dedica. In arrivo Sabrina Carpenter.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: ancora per non piangere, ci pensi meto a quel primo caffè. Io sì.
1: Quando dorme la città, spero non ora che stiamo andando in onda. Intanto la voce era quella di Ultimo, no? Conosciamo benissimo questo brano, conosciamo benissimo anche colui che continua a riscuotere grande successo non solo durante i live ma anche nelle radio con i suoi singoli estratti dal suo ultimo lavoro discografico, Baby K, Tuca Macarena.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo quasi alla fine di questa puntata, amici, ultimi lanci. Abbiamo ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Come sempre scrivete il titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri se ci sono amici o parenti da festeggiare. Intanto in arrivo Emma insieme a Fabri Fibra con

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti che vanno da parte di Gianni, il conduttore del programma, colui che avete ascoltato, che vi ha parlato dai nostri microfoni. Grazie per essere stati in mia compagnia, amici e amiche, piccoli e grandi ascoltatori, dalla radio dei 96.8, in streaming, dall'app, in DAB. Vi aspetto tutti quanti e speriamo che qualcuno in più nella prossima, l'ultima puntata della settimana. Vi aspetto ovviamente dalle 17.05 in poi, poi se ci sono cambiamenti di orario, come sempre vi faccio sapere via social. Vi lascio con questo Moving to the Sun e vi do appuntamento alla prossima. Non mancate, 17.05, ciao!

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Thank you, my brother.
1: Sono le 19 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Mi piace. Ti voglio, ti sento.
2: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: diretta.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
0: Radio La Voce.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà.
0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio.
2: Porque qualcosa dentro me.
1: Questa radio che non smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
3: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
4: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida,

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: È l'una e due minuti.
1: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi

sa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa, sa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.